Cessarono gli spasimi del dolore. In me rinasce magido, l'insolito vigore. Oh.